0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia una nuova puntata di Juice, un'ora di musica mixata dove nella seconda parte siete voi i protagonisti con la vostra playlist da richiedere al mio indirizzo mail juice.djrob@gmail.com, oppure compilabile anche dall'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it.

Ed allora ti ricordo i contatti per la tua pubblicità o per avere DJ o il staff di Radio Studio X nel tuo locale per il tuo evento, compleanno o traguardo da festeggiare. Infoline al 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it dove potrai anche scaricare l'app ufficiale per i dispositivi Android per il

Yeah. Erano i Duran Duran con Psycho Killer dal 2014. Ed adesso iPhones Prime Time Sex Crime 2003. Dai, tieni il ritmo, sei su Radio Studio X 99.2.

E nella miscelazione in corso arrivano loro, le Sister Sledge, Here's the Greatest Dancer, Back to Disco Remix di Nico Zandolino. Vai con il basso in levare!

questo giro, con questi cori, con questo ritornello, l'abbiamo ballata e riballata.

E allora amici, sento connessi con Radio Studio X, ricordiamo che la radio si può ascoltare in streaming sulle maggiori app di streaming oppure l'app solo per Android per il momento, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it oppure in FM 99.2, 87.3, in AM stereo 1188, 1584, 1485.

erano Stars on 45 con 45 Remix dell'anno 2011. Misceliamo e andiamo nel 1981, dove troviamo Peter Jacques Band. Is it it? Remix.

E andiamo un anno avanti, sino al 1982, dove troviamo il gruppo tedesco dei The Twins con Face to Face. Tra parentesi, Heart to Heart.

bel balzo sino all'anno 2000, dove troviamo French Affair con My Heart Goes Boom. Sei sintoconnesso su Radio Studio X e stai ascoltando Juice, la spremuta musicale con DJ Rob Zancanelli. E allora,

Inizia così la seconda parte di Juice, quella dedicata alle vostre playlist. È la volta di Marco di Livorno che ci richiede la sua playlist di 10 canzoni rigorosamente dance e all'indirizzo juice.djrover@gmail.com oppure tramite il menu dedicato nell'app di Radio Studio X, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it. Con l'app ci puoi ascoltare in streaming ovunque, oltre all'FM, oltre alle onde medie e oltre allo streaming anche sul sito. Erano i Living in the Box con Living in the Box del 2001, anzi no, 1987, ho fatto un casino oggi. Mentre nel 2001 erano loro, i Queen con Radio Gaga. E allora, alza il volume, canta e balla con noi.

allora, non ti fermare, non ti fermare. Continua a ballare, continua a muovere la gambina, perché un anno più avanti, ovvero nel 2013, arrivano loro al Libano. Sono i Daft Punk con Get Lucky featuring Pharrell Williams. E sei ancora sinto connesso con Radio Studio X, tieni alto il volume!

funk, misceliamo. Quindi miscelazione in corso. Arriva Giorgia dal 2011, il mio giorno migliore. Quinta traccia della playlist di Marco di Livorno. Richiesta all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com oppure dall'app nella sezione compila la playlist per Juice, scaricabile dal sito www.radiostudiox.it.

penultima traccia della playlist di Marco di Livorno, che saluta la sua Giadina. Giadina, te saluta Marco! Allora, novena e penultima traccia, Feel the Rhythm, Usura Mix. Sempre gli Usura ci sono, ragazzi. Ginny dal 1993, e noi ce l'ascoltiamo qui sulle Sinto frequenze in FM ed AM di Radio Studio X, oppure in streaming dall'app o dallo streaming del sito www.radiostudiox.it.

Ricordiamo i contatti di Radio Studio X per la pubblicità o per avere DJ della radio nel tuo evento o nel tuo locale per festeggiare qualcosa di speciale. Infoline 338 777 8060.

0: oggetto prezioso featuring Marvin del 2019, l'ultima traccia della playlist di Marco di Livorno. E allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Saluto tutti gli amici radioascoltatori, radioamatori, i sintoconnessi, i colleghi della radio, e noi ci troviamo tra 7 giorni esatti qui su Radio Studio X. Ringraziamo Marco per la sua playlist e a presto, ciao!
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.
4: Ciao Andy Clever, ma oggi non inizia Dance Rotation?
5: Dance Rotation con DJ Clever,
6: il più bel DJ del mondo.
7: Simply Clever.
8: Allora ciao ragazzi, benvenuti qua a Radio Studio X con

Allora amici, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Ci siamo divertiti un po', ne abbiamo fatto un po' di casino. Vediamo un po' se ho salutato tutti. Penso di sì, penso di sì.

0: alla prossima qua su Radio Studio X insieme al DJ Cleve con Dance Rotation. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Hasta la vista, baby.
0: Dance Rotation. Con
3: DJ Cleve,
4: il più bel DJ del mondo.
5: Simply Cleve.
6: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
6: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Peace is our future, and as Martin Luther King did say, let's all have a dream.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6, in punto.
1: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da Ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Trupiano.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero. Dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo. Teatro di guerra nell'Ottocento. E protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 33 minuti.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni, stanotte in orario 22:06 sulla 1 panoramica, chiusura del tratto compreso tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Di conseguenza sarà chiuso anche lo svincolo di Ronco Bilaccio in uscita per chi proviene da Roma. Sul Lungarno c'è linea a Firenze fino al 19 giugno per lavori di e-distribuzione, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato in prossimità della terrazza Marasco. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
12: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: nella differenza e nella selezione.
1: Funky, you're funky DJ.
2: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
3: B&O DJ Studio.
2: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Il buon Giorgio, come sappiamo, collabora moltissimo anche con Chris Bennett. Nel 77 escono con questa Love Now, Hurt Later.

inserimento a sorpresa graditissimo di Dee Dee Jackson. Qualcuno se la ricorderà molto bene. Meet You Man.

torniamo un attimo sul Cosmic Sound, Gino Soccio, che con questo brano sembra voler dire di essere in ascolto di ciò che proviene dalle stelle. Visitors!

altra magia con tre pezzi del DJ. Stiamo ascoltando una parte di batteria di Supernature di Mark Cerrone, quella che si trova in break e che difficilmente si riesce a sentire in giro. Poi, subito dopo, altri mostri sacri della musica elettronica, i Rockets, con un altro di quei pezzi che ne hanno fatto la storia, Galactica.

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 31 minuti.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma, sul versante emiliano della direttissima si segnalano 3 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia. Sempre verso Roma, code a tratti per traffico intenso sul versante emiliano della panoramica tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Ronco Bilaccio. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Fipli in direzione mare, code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato e code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
6: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma, sul versante emiliano della direttissima si segnalano 3 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia. Sempre verso Roma, code a tratti per traffico intenso sul versante emiliano della panoramica tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Ronco Bilaccio. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla Fipli in direzione mare, code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato e code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Due minuti, un libro.
8: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, 2 uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, Harper Collins.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:36.
9: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
10: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per traffico intenso anche in direzione Roma sul versante emiliano della direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Badia e tra Sasso Marconi e Pian del Voglio sul versante emiliano della panoramica. Spostandoci sulla FPL in direzione Firenze, code per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato e tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco e code tra Darsena Toscana Est e Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica, finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, 2 uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, HarperCollins.
6: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477 102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
1: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 10 e 6 minuti.
8: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale, Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A11 rallentamenti tra Montecatini Terme e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra Albiano Magra Ceparana e Carrara in direzione Rosignano. Sulla A15 rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. In Fipili in direzione mare, code tra Empoli Ovest e San Miniato, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 42 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno e code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze code tra Impruneta, Gravenchianti e San Casciano in Val di Pesa e tra Bargino e Tavarnelle verso Siena. Sulla statale 223 di Paganico code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse verso Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Due minuti, un libro.
5: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica. Finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, due uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, HarperCollins.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. In A12 code a tratti tra Albiano Magra Ceparana e Carrara verso Rosignano. In A15 rallentamenti tra Fornovo e l'allacciamento con l'A12 verso La Spezia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, code tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena. Sulla statale 223 di Paganico in direzione Grosseto, code a tratti tra San Rocco a Pigli e San Lorenzo a Merse e tra Bagni di Petriolo e Civitella Marittima. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso circolo aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
4: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

un saluto a Radio Studio X, la radio di Sola Musica Dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, Cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itaci Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Brugnato e Carrara in direzione sud. In A15, sempre a causa del traffico intenso, rallentamento

0: Tra Fornovo e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia invece a causa di un incidente code tra Cecina e Donoratico in direzione sud. Si segnala infine che stanotte in orario 22:06 a causa di lavori rimarrà chiusa la 1 Panoramica nel tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima a Baccheraia e Roncobilaccio in direzione Bologna. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!
2: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
3: Ding dong, il capitano di The Rob Zancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire su, allo stato delle cinture, perché si vola!

0: Juice,
1: la spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia così il consueto appuntamento con Juice, la spremuta musicale, qui su Radio Studio X.

Misceliamo, misceliamo, erano gli Evan 17 con Let Me Go. Ma adesso facciamo spazio a The Hustle di Van McCoy del 1975. Mentre la canzone che abbiamo lasciata era del 1982. Me lo stavo per dimenticare.

gli amici della Fiera, radioamatore dell'elettronica, che sono sempre sintoconnessi sulle frequenze in onde medie. Ma adesso rimaniamo nel 1984, dove troviamo Precious Little Diamond di Fox the Fox. Questo è Radio Studio X, stai ascoltando Juice, e allora alza il volume! Vai!

nel 1986 troviamo i P4F con Notorious Mitrai featuring Le Freak. Ricordo i contatti per la tua pubblicità o per avere DJ e lo staff di Radio Studio X nel tuo locale o nella tua piazza per il tuo evento, compleanno o traguardo da festeggiare: 338-777-8060, oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi scaricare anche l'app di Radio Studio X o ascoltarci in streaming.

Se siete sempre a mangiare oppure siete in spiaggia a prendere il sole, ma con la gambina sempre a tempo, via! E intanto andiamo nel 1978, dove troviamo gli Eruption con One Way Ticket. E allora facciamo ballare anche gli amici della fiera, dai, lo so che fa caldo, idratiamoci anche voi al mare, eh?

Inizia così la seconda parte di Juice, che vede protagonista Christian di Cenaia Pisa, del comune di Crespina Lorenzana. Erano gli Alphaville con Big Japan 1984. Mentre la seconda traccia di Christian, che ci richiede, è Mr. President dal 1984.

Stai ascoltando Juice su Radio Studio X e questa è la playlist di Christian Di Cenaia, che saluta gli amici della chiesa, della scuola e del mare. Iniziamo con Anna, Emma, Gabriele, Sofia, Aurora e dopo ancora molti altri. Intanto la canzone che state sentendo è quella dei Pink Floyd dal 1979 con Another Brick in the Wall.

in America. E allora ragazzi, state attenzionati. State attenzionati perché la data ufficiale del 4 luglio a Porcari vi facciamo la festa. Sì. E allora andiamo con Riccardo Cioni in America.

4 luglio, mettete una X sul calendario, guarda un po', dai. E allora intanto salutiamo ancora i compagni di Christian e siamo a Gabriele, Riccardo, Petra, Giovanna, Andrea e Tommaso. E ancora dopo, ancora tanti altri. Intanto Gala, Free From Desire, dal 1996. E che fai? Non la canti? Fuori la voce!

Sei all'ascolto di Radio Studio X 99.2 dell'FM, 1188 onde medie, e per le altre frequenze visita il sito www.radiostudiox.it, dove potrai scaricare l'app per dispositivi Android, presto anche sugli store, e puoi sentirci in streaming con Ascolta la Radio. Adesso

Stai ascoltando Radio Studio X Juice. La playlist è quella di Christian Di Genaia, che saluta gli amici Asia, Eva, Nicolò, Sofia, Stefano e presto ancora altri amici. Intanto DJ Mico, what's up? 1993.

Sei sintonizzato con Radio Studio X, questo è Juice. Stiamo ascoltando la playlist di Christian Di Cenaia, che saluta Asia, Diletta, Alba, Diego e Mattia, Rachele. Quindi gli amici della scuola, della chiesa e del mare, abbiamo fatto tutti. E intanto, L'Amour Toujours, Gigi D'Agostino, 1999.

E allora siamo quasi giunti al termine per questa puntata di Juice. Ci rimane l'ultima traccia della playlist di Christian e ce l'andiamo ad ascoltare qui su Radio Studio X.

0: Siamo giunti al termine di questa puntata di Juice, la spremuta musicale qui su Radio Studio X 99.2 dell'FM oppure 1188 o per le altre frequenze visitate il sito www.radiostudiox.it. Ringraziamo Christian per questa playlist, auguriamo il meglio a questi ragazzi menzionati in questa puntata della playlist di Christian. Tantissimi, tantissimi, ancora tantissimi auguri. La puntata termina qui, salutiamo tutti gli amici sintoconnessi, i radioamatori, i radioascoltatori, i DJ della radio e da DJ Rob Zancanelli appuntamento tra 7 giorni, ovvero una settimana esatta, qui su Radio Studio X. Ciao!
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X.
2: Ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao!

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Secondo Mercatino, scambio radioamatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477-102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
3: Di oggi al Green Ship, la parte del cadocione, diamo il via, buon divertimento. Per tutti gli amici che vanno dopo un 5 del DJ Fujain, un ex promotional per ben 7 giorni in promozione, semplicemente Rod Stewart, per l'armata funky.

0: differenza e nella selezione.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Secondo Mercatino, scambio radiomatoriale, edizione outdoor. Presso Circolo Aziendale Itachi Pistoia, via Ciliegiole 77. Sabato 30 maggio, orario dalle 9 alle 13. Parcheggio e punto di ristoro. Info 3477102537. In caso di pioggia, l'evento sarà annullato.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 7

0: 77 80 60. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Aglio e Firenze Impruneta, con code in uscita a Firenze Impruneta e tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione Sud. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze aperto al transito da questa mattina il nuovo ponte Nencioni tra Bellariva e il Parco dell'Anconella, realizzato nell'ambito della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica, finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, due uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, Harper Collins.
5: Vuoi vedere un po' di azione?
6: Sì, certo.
7: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. In the mix.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
1: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Incisa Reggello e Arezzo in direzione

direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in A12 tra Brugnato e Carrara in direzione sud. Sempre a causa del traffico intenso in A15, rallentamenti tra Aulla e l'allacciamento con l'A12 in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso sulla statale 1 Aurelia, code tra l'allacciamento con la Fipili e l'allacciamento con l'A12 in direzione nord. Città di Firenze aperto al transito da questa mattina il nuovo ponte Nencioni tra Bellariva e il parco dell'Anconella, realizzato nell'ambito della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
11: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e un minuto.
1: Vuoi vedere un po' di azione?
2: Sì, certo.
3: La storia della musica su

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: Due minuti, un libro.
3: Immaginate di camminare per strade dove la legge è un'opinione, la lealtà una moneta rara e il confine tra giusto e sbagliato si muove con il tramonto. Ciao, sono Gianluca Melilli. Oggi, nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro, entriamo in un'opera che non giudica, osserva. E in ogni pagina ci ricorda che dietro una scelta estrema c'è sempre un uomo o una donna che credeva di non avere alternative. Se anche tu scrivi per dare volto a chi vive ai margini, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio, i social, i giornali per far conoscere il tuo libro. Ma andiamo a L'ultimo colpo di Don Winslow. Il miglior crime che io abbia mai letto negli ultimi 20 anni, scrive Stephen King. Sono 6 storie dinamiche e profondamente incisive in cui Don Winslow fonde umanità, umorismo e azione, catturando ancora una volta l'essenza del mondo criminale e le sue sfumature. Ecco le 6 storie. Rapinare quel casinò è assolutamente impossibile. Ed è proprio questo che rende l'idea irresistibile per un leggendario rapinatore che rischia di trascorrere il resto della propria vita in prigione. Ma in fondo, quello che conta davvero è l'ultimo colpo. 2. Per raggranellare qualche soldo, un adolescente ambizioso e intraprendente consegna alcolici illegali alle persone che compaiono su quella lista che lui chiama la lista della domenica, finché un poliziotto corrotto, un affascinante cliente e un falso guru non minacciano di infrangere i suoi sogni. 3. In una tavola calda, due uomini della mala raccontano una storia vera. Sembrano solo battute e pettegolezzi, ma poi si scopre che toccherà a qualcun altro pagare il conto. 4. Un poliziotto solitamente onesto si trova a dover scegliere tra la lealtà al suo lavoro e l'affetto per un cugino scansafatiche il cui destino è l'ala nord. 5. Per il surfista detective Boone Daniels e la sua squadra, la star del cinema che sono incaricati di sorvegliare durante la pausa pranzo è un problema. Ma anche lei ha un problema. Qualcuno la vuole morta. E per finire, un singolo, terribile errore manda in prigione un devoto uomo di famiglia e mette in rotta di collisione l'uomo che vuole essere e l'assassino che è costretto a diventare. Di Don Winslow, L'ultimo colpo, Harper Collins.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free.
4: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X. Dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Stai ascoltando?
11: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
12: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Non fare niente di stupido.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo. Ho chiuso.
14: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
17: Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con...

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: is proud to be broadcasting in AM stereo.
1: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.